mi ha salito e nel mio mi proviene ni a pre mi prepara ogni mia cosa ma sono non mi dimmi ni a buona sorella ma di una cosa non è di che sia e fissa David ma è di a sia

di bakamu. Asiwe ya dumo. Anya wani suo nyam sapo. Suo nyamine jani free boni ho ate.